è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora quasi tu